0: Sì, ci farebbero maintenance per aspettare un giorno o tre.
1: Sai, si serve il suo